Kitarra suona più piano kienet number one hit l-Italia għal Nicola Di Bari 1972. Nicoletta Strambelli, ekki suma del kantanta, aħna nafuwa bħala Patty Bravo.